Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Ollie, Bart, Faye, three come together.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

apparire quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato, perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026. Non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

radio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway, The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania. È una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover. Il pezzo si intitola The Carpet Song. Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo e un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twigs, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim, Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dall'IT.
1: No, non c'è Roberto Valeriani ancora oggi, ma arriverà domani dalle ferie. She was in vacation, she was in holiday for 5 or 6 days, and now she will be coming back, tomorrow. Yeah, we miss her so much, don't you know that? Especially me, I miss her so much, my God. Buon venerdì a tutti voi. Jolly Friday to all of you. How are you? Fine? Yeah, I hope so. Okay. And today is a big cover, so... I mean, it's not so hot like yesterday, like the other days, actually. A bit of thunderbolts. Sì. E ci sono stati un po' di temporali. Soprattutto a casa mia, lì a Toscano Maderno, a Gardone, è caduta una gru, cose del genere. Insomma, sono successo un po' di casini. Ma insomma sono cose normali, no? Cose normali, dopo quando c'è troppo caldo, dopo si incazza, il vento si incazza, le nubi si incazzano, diventano nere, nerissime e viene fuori che temporali veramente grandi, nero del genere. Allora, primo piano su Repubblica, 50 anni, rimborso 730 quando arriva in busta paga e sulla pensione, cosa fare se non vediamo il conguaglio? Prendo in quel posto. Scoperta in Congo una scimmia misteriosa, assomiglia un po' a Roberto Valeriani. Dopo 20 anni la conferma della nuova specie. Non è vero. Stavo scherzando. Trump accusa la Cina. Ha rubato cosa? I dati di 220 milioni di elettori USA. Abbiamo le prove, il sondaggio. Pechino batte Washington nella guerra del soft power. Soft power, cos'è? Non lo so. Kagan, in caso di sconfitta il midterm, Trump invaliderà il voto, si rischia un colpo di Stato. I complotti su McGonnell, Graham raccontano l'America senza fiducia, la stretta, studenti stranieri a tempo, l'ultima mossa del presidente contro gli immigrati non permanenti. La diretta, Pasdaran, attacco a sorpresa a base americana in Siria, gli Stati Uniti colpiscono i ponti, 7 morti. Le elezioni, vola il partito di Eisenkot di fronte anti Netanyahu, può cambiare volto a Israele. Nordio, grazie a Roggero, poi lo stop di Mattarella, ma c'era l'input di Meloni. Il retroscena, il Quirinale non ha avvisato, sconfessa il ministro e cita Einaudi sulle regole. Gioielliere convinto dalle figlie a prenotare un hotel, stai con noi, il carcere può attendere. Il giurista Manes, se spari a chi fugge non è mai legittima difesa perché manca l'aggressione. Sono stati aggrediti prima, ci sono i filmati, è un'aggressione quella, no? Il ministro in castigo e l'abuso della clemenza per acchiappare consensi. Questo è la Repubblica che è comunista, un giornale comunista perciò. Quattro vedette di FDL in tribuna alla Camera per controllare i deputati sospetti. Meloni no a futuro nazionale, ma gli alleati non si fidano. Alla fine lo imbarcherà. Se vince futuro nazionale, se prende, non so, il 7-8% più della Lega o di Forza Italia, è chiaro che bisogna integrarlo. Sovranismo al contrario, ok, o ONG che prevede il vaglio dell'Austria. Renzi porta aperta a tutti, altrimenti rischiamo vannacce a Palazzo Chigi. Azzariti dal premio al leader, tanti profili di incostituzionalità. Porta aperte a tutti, lo hanno sempre fatto quelli del PD e insomma quelli lì. Tutti, 4, 5, 6, 7, 8. Tutti assieme lì, poi naturalmente uno dopo un anno o due uno non è d'accordo e dice ma io non voglio, no, esco, e allora si rifà il tutto, insomma, praticamente poltrone, poltrone, casini, insomma, avete capito? Ogni due anni un governo con quelli della sinistra. Ragazzo di 15 anni muore folgorato in un Luna Park di Spotorno, la tragedia, tragedia. Accoltellato in strada dopo una lite con un automobilista, anziano ucciso a Collegno, fermato l'assassino. Poi guardiamo un po' temperature su domani 19 città da bollino rosso in Sardegna con 48,5 gradi schizzano i consumi di elettricità. ITA apre la nuova scuola volo per formare 280 piloti in 4 anni, tutti i requisiti. Poi Messi, Maradona sarà felice ma non mi paragono a lui, andrà come Dio vorrà. Mancanza di alternative e annuncio, eccolo qua. Sul giornale Scalone e Della Fuente, CT per caso, fatti in casa. Allora, Vinci, arbitro della finale, quella precedente che fa tremare l'Argentina. Vincic. Pronta la parata di stelle da Trump a Shakira con un grande assente. Fausto Ernesto Zanetti, non ci sarò, purtroppo. Da Zoom nuovi aumenti in arrivo, poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il fratello morto nel crollo del ponte Morandi ha avuto giustizia, ora posso dirlo, eravamo in balia di criminali. Sì, criminali. Tentato a Ranucci, la vittola identificato grazie allo sfogo di una donna. Mi parlo io con Walter. Ci parlo io con Walter. Il presidente di Assopiscine, i boccatoni possono uccidere. Vi spiego perché serve la legge. E serve una legge. Morta Enoa Bonfante, moglie di Vittorio Feltri, 58 anni vissuti insieme, purtroppo. Tajani, l'extradetto, l'ex BR Casimiri, crisi diplomatica con il Nicaragua. Milano, incendio sul tetto di palazzo vicino alla Rinascente. Vigili sul posto per domare le fiamme. Bene, con questo news avant termine, non c'è il Meteosat Roberto Vagliani, ma ci sarà domani sicuramente al 100%. E allora chi abbiamo adesso?

ragazzi, ma dalle mie parti, Toscano Maderno, Gardone Riviera, Salò, temporali veramente cattivissimi, mamma mia, incazzatissimi. È caduta persino a Gardone Riviera, lì dove stanno ristrutturando il Grand Hotel, è caduta una gru addirittura alle 6:30 di stamattina. Una gru, meno male che non ci passava assolutamente nessuno, perché erano 6:30. Ha fatto dei danni enormi, adesso è tutto bloccato, tutto fermo da quelle parti, insomma, anche in piazza a Toscolano a Maderno sono caduti degli alberi lì, i miei alberi, quegli alberi bellissimi che c'erano, sono caduti. Mamma mia, ma perché? Il temporale è veramente forte da quelle parti quando arriva, mentre invece qua sì, ha piovuto un po' di temporale, ma niente da fare.

scusate, devo assolutamente leggere perché c'è qualcuno anche dalla mia parte che mi ascolta. Sei di Toscolano, eccolo qua, dalle prime ore di questa mattina la macchina dei soccorsi è al lavoro su tutto il territorio comunale di Toscolano Maderno, protezione civile, operai comunali, uffici tecnici, polizia locale, forze dell'ordine, tecnici, una rete, sono già operativi per rimuovere alberi caduti, mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la viabilità. Anche il sindaco Chiara Chemini e il vice sindaco Vittorio Goi dalle 7 di questa mattina stanno effettuando i sopralluoghi insieme alla protezione civile per verificare i danni e coordinare gli interventi. Si invita la cittadinanza a utilizzare il numero di polizia locale esclusivamente per situazioni di effettivo pericolo e che richiedono un intervento urgente, così da consentire alle squadre di operare nel modo più rapido e efficace possibile. Purtroppo squadre lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza il territorio di Toscolano Maderno, che è stato non posso neanche andarci a vedere, non posso neanche andare a vedere la piazza di Maderno come cosa è successo. Squadre di lavoro, eccolo qua, Comune di Toscolano Maderno, adesso abbiamo possiamo condividere sul nostro gruppo di Toscano Moderno Le Garda in the World, eccolo qua, l'ho condiviso e adesso il maltempo è condiviso. Eccoci qua, allora 10:14 minuti primi, veramente terribile ieri, è stato terribile il temporale a Toscolano Maderno e su tutto il lago di Garda, mentre invece qua noi abbiamo avuto un po' di pioggia, niente di particolare. Allora, join me, questa sera ci sarà John Dungeon, un mix del 2007 addirittura, non ci conoscevamo ancora John e noi ci siamo conosciuti nel 2011, io e John D'Angelo, il grande

0: At My Fire con Katusha Ruiz. Dopo. Mi dispiace adesso, però mi dispiace tanto perché, per quale motivo mi dispiace? Mi dispiace perché non posso andare a vedere cosa è successo dalle mie parti. Faccio a vedere cosa è successo dalle mie parti. E no, non lo posso andare, non posso andare a vedere.
1: Ma il drago è così vicino, non basta solo questo.

0: niente non c'è.
1: Beh, questo è lo spazio dedicato, sapete voi e tutti quelli che sono stati o intervistati da Roberto Lariani oppure che ci fanno la canzone Utopia con Ponte Levatoio.

Eh no, potresti anche arrivare ultimo. Arriva ultimo? Ah no, non c'è. Dopo, lo facciamo dopo, poverino. Ultimo, poverino, sempre ultimo. Oggi ti dispiace così tanto, sempre ultimo. Ma del modo io ho il chiodo fisso stamattina. Io dovrei andare, prendere la macchina e andare a vedere cosa è successo in Piazza Materno. Io voglio vedere qualcuno che mi mandi delle foto di Piazza Materno, tutti gli alberi, quei grossi, grandi alberi meravigliosi, insomma, una bella ombra l'estate. Caduto? Uno? Due? Adesso telefono a mio amico.

Ecco per quale motivo, perché oggi è venerdì 17, che porta sfiga in una maniera incredibile. Non metto neanche il Super Enalotto io oggi, ma neanche per sogno, non vincerei, non ho vinto neanche ieri sera. Niente, proprio zero, fatto zero via zero zero. Ma che la sfiga, è la sfiga. Allora, mio amico Raffaele di Toscana Moderna, che ha tanti appartamenti, probabilmente starà lavorando perché ha anche tre piscine, chissà cosa è successo da quelle parti con questi temporali. E perciò non mi risponde nemmeno. Incredibile. Ricordati di me, Alberto Fortis.

Sto guardando un video con la mia Robin, che la bagno con l'acqua. Guarda che bella che era, veramente meravigliosa. Mi ricordo quel giorno lì, 17 luglio, un caldo bestiale, anche lei aveva caldo chiaramente, allora si è divertita un sacco, veramente. Si è divertita un sacco e poi ha fatto anche la doccia, finalmente, vado alla doccia, sei lavata, eri un po' sporchina. Era un po' sporchina. Allora, chi abbiamo adesso? Non c'è più nessuno? Ah, non c'è più nessuno. E allora ci mettiamo un bel jingle? Ma ci mettiamo un bel jingle.

Non so, dove sei stata? A Marrakech? Ah no, con Marrakech, ho capito. Io credevo tu fossi stata in un'altra città a fare una certa operazione. Una certa operazione. September, vi ricordate questo brano 2006? Adesso l'hanno remixato, questo Cry for You di September. Questa è la versione originale, però 2006.

Gonna Cry For You, Don't You Know That? Yeah, ho intenzione, però non lo so se lo farò. È bello questo, questo non lo so, non lo so se pancerò per te. Oh, adesso c'è DJ Val che ha rifatto una canzone, remixata, dedicata alla nostra Katusha Rui. La sentiamo per la prima volta.

Guarda che potresti metterla, non so che tu ci stai ascoltando adesso da Isola Capo Rizzuto. Potresti mettere questa sera quei balli di gruppo? Bella, sarebbe bello, dai!

fai brillare la notte, cosa vuoi di più della vita, insomma, dai, sono sicuro che farebbe un grande successo questa canzone. Sì, dai, proponi stasera. Vabbè, dai, dice 37 minuti primi, noi andiamo avanti con la musica invece che ci arriva direttamente da Jenny. Eccolo qua, Dracula.

È tutta un'inculata, è tutta un'inculata con questa Jenny. Vabbè, Bruno, oh Bruno, grande successo a Milano, il suo concerto veramente. C'erano tutti, che, perché lui è bravo, bravissimo, una voce stupenda. Poi è un funky man, I Just Might, l'ultimo di Bruno Mars.

grande, grandissimo personaggio Bruno Mars, poi tra l'altro è anche un bravo chitarrista. Bene, abbiamo, ce l'abbiamo, You and Me, dedicated entirely to you and me. Don't you know that we give to each other a lot of beautiful, fantastic and very warm kisses.

Io senza te non so stare al mondo, in questo mondo qua fatto di temporali, a Toscano Moderno, no, bisogna stare attenti, perché lì a Toscano Moderno sono anche molto molto cattivi. Chi? I temporali. Shaggy Stevens, eccolo qua con questa canzone, A Love Worth Waiting For. Vale la pena? Non so se vale la pena. Vale la pena? Non so se vale la pena. Vale la pena? Questa è una domanda interlocutiva.

un amore che vale la pena aspettare, ma sì, l'ho aspettato tutta la vita, perciò vale la pena, vale la pena, vale la pena. It was while just waiting for, yeah, 10:52 minuti primi. Stephanie Mills, bella questa canzone, sempre amata questa canzone, remixata dal nostro super DJ MSM, perciò lo devo ringraziare. Never knew love like this before, non ho mai conosciuto un amore così prima, prima non ho mai conosciuto, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro. Ma te lo giuro, te lo giuro, te lo giuro. Stephanie Mills, ci vediamo questa sera alle ore 18, che oggi è venerdì, ci sono i 7, DJ 7 con il nostro John D'Angelo, che sta facendo tanta pubblicità, meno male. Fatela anche voi, un po' di pubblicità per i 7, DJ 7 tonight.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 43esima puntata di Quando C'era Festival Bar, una carrellata dei grandi successi estivi più belli dei mitici anni del Festival Bar. Al Festival Bar del 1997 la cantante barese di origine albanese Anna Oxa esegue un medley dei suoi successi più grandi, Tutti i brividi del mondo, È tutto un attimo, Donna con te.

dal Festival Bar del 1998 il ricordo del cantante italiano Alex Baroni con il suo grande successo dell'estate, Onde.

dal primo album in studio della cantante americana Anastasia, dal titolo Not That Kind, ci riascoltiamo il singolo omonimo che la vede anche protagonista sul palco del Festival Bar nell'estate del 2001. You know I'm not that kind.

Nell'estate 2003 il cantante rapper campano Neffa presenta al Festival Bar il singolo Prima di andare via. Diviene tra i brani più trasmessi a livello radiofonico e vince il premio Radio del Festival Bar.

0: con me.
1: State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei brani più celebri e amati della carriera di Cesare Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, Marmellata 25, apprezzata anche dal calciatore Roberto Baggio, il cui nome è citato nel testo della canzone. Festival Bar 2005.

una parentesi dance da sempre molto apprezzata al Festival Bar con il duo anglo-irlandese dei Body Rockers e il singolo di successo a livello mondiale I Lead the Way, Festival Bar 2005.

Il gruppo musicale britannico degli Hi-Fi porta il genere indie rock sul palco del Festival Bar nell'estate del 2006 con il singolo Cash Machine, che li rende famosi a livello internazionale.

Finisce qui la 43esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Up in the Sky di Nostup DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito sulle mie pagine social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e sul mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. A voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

mi ha bloccato oppure me mi ha bloccato. Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now, dall'Australia arrivavano questi.

Who can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricorda che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

questa ragazza, appunto francese di Paris, faceva la coiffeur e lui invece ha fatto, mi ha detto: ma tu cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. Aveva detto lui, giuro, ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente, avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Will You Sell Me an Angel? Bellissima questa canzone. Avevo detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di All These Bad Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Wow, quando dite a una ragazza stuck in the middle with you, lei vi guarda e vi dice: ma come mi dici queste cose qua adesso? Ma potevi pensarci prima, naturalmente. Born to be wild with Stephen Wolf, sempre oldies but goodies. Oggi molta musica anni 80, questo invece siamo ritornati agli anni 70 con Stephen Wolf, Born to be Wild.

0: recording, man.
1: Yeah, I can dig it. Stop right on.

Right.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

Ma io credevo che questo caldo fosse lasciato indietro, niente da fare. È ritornato ancora più tagliente, che mi taglia tutto qua, mi ha tagliato anche le forze di andare avanti, di fare questo programma. Non lo so se riuscirò a farlo questo programma. Non lo so se riuscirò a farlo. Scusate, devo andare a fare una doccia. Allora, sono le 18, adesso in punto sono le 18, allora facciamo questo programma di mezz'ora, poi c'è All These Bad Goodies, naturalmente, e noi siamo qui perché siamo professionali, i professionisti, perché altrimenti saremmo a fare il bagno nel lago di Garda, al lago di Garda saremmo a fare il bagno, invece siamo sempre qua perché siamo degli imbecilli, siamo. Plurali magistrati, sono un imbecille. Ecco, vabbè. Ah. Allora, poi tra l'altro sono i 7 DJ 7. Oh, è ritornata la nostra DJ Renee. È ritornata con un'immagine nuova. È stata creata l'immagine dell'intelligenza artificiale. Ah, oh, era un po' ubriaco in effetti quando ha creato quell'immagine lì nuova della DJ Renee, però insomma noi abbiamo accettato questo, abbiamo messo quello. Beh, e guardiamo se c'è qualche ascoltatore in più. Allora, iniziamo subito con Patrick Tamillo di Lancaster, il nostro Patrick, nostro irlandese, italiano, americano e così via. Tanti auguri, buon compleanno con questa canzone dei Blue Boy, Remember Me. Ma l'intelligenza artificiale, quando ha fatto quella riproduzione lì della nostra Renee DJ, quanti whisky ha bevuto?

siete molto bravo, il nostro Amazon Super DJ di Sofia, che ha remixato questa canzone di un po' di tempo fa, dei Blue Boy, cos'è, 97 mi sembra, 97. Remember Me, bellissimo, bellissimo, funky, ha fatto funky proprio come piace a me, come ascolterei veramente per delle ore. The Blue Boy con Remember Me, dedicated entirely to Patrick Tamello from Lancaster. Seven birthday right today, so enjoy your number, you enjoy everything, and don't drink anything else than Italian wine. You are half Italian, so you have to do it. Joe Pallato di Chicago, come stai? Tutto bene? September, cry for me and cry for you. I'm gonna cry for you. Va bene, tanti auguri di buon compleanno anche a Joe Pallato, che è italo-americana, e per Joanna. Joe Pallato, tanti auguri di buon compleanno, stammi bene, mi raccomando, keep well and may God bless you, and don't drink too much Italian wine, because for you it's too much. September, cry for you.

Questa è la tecnica, tu hai la strategia, diciamo così, da parte dei nostri remixer. Prendono dei brani che hanno fatto successo, questo per esempio del 2006, September, Cry For You, ha fatto un grande successo nel 2006, e praticamente dopo fanno il remix e credono appunto di fare grande successo anche con il remix. Chiaramente su Radio.0 sicuramente. Abbiamo adesso Nu Raisan from Kuala, Kuala Lumpur. Tanti auguri, buon compleanno. Happy birthday right on time to you with Robin Gibb. Boys, don't fall in love. I ragazzi non si innamorano.

No. Dov'è? Allora, lo so. MC Sar and Amelia con It's On You. Sei tu, sei proprio tu. È colpa tua. It's On You. Qualunque cosa, it's on you.

Sam, che si sta ascoltando da Sofia, tutti i suoi amici hanno ricomperato il whisky. Allora, dopo aver salutato Stefano Steve di Roma, abbiamo Giorgio come si chiama? Conti di Milano. Tanti auguri, buon compleanno, come va? Tutto bene lì a Milano? Caldo, che fa caldo qua, figuriamoci a Milano adesso con quelle città ancora più caldo. Allora, chiudiamo con Giorgio Conti di Milano con questa canzone di Billy Idol, Money, Money.

Soul, The Power of Love, All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Yandere.

Mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo. Voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

I feel good. Questo grande brano, non so se vi ricordate, degli anni 70, 1971. I feel good. Na na na na na na na. I knew that I won. Na na na na na. I feel good. Du, du, du, du, du, du, du. Questi erano gli anni 70, 1971. Grande, veramente. Motivo. Man at Work. Rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work. Who can it be now? Dall'Australia arrivavano questi.

Who can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. Aveva detto lui, giuro, ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo.

Y al otro bomba. Delinquente, mi ha fregato Josephine, era così carina, simpatica, intelligente. Poi, insomma, praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Wee, Roxette, non so se vi ricordate. Grandissimi Roxette con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo. Dorei T.

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo .it.
1: Platinum House Card.

just do

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

money, baby. Yeah.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, è Natale.

0: mare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 and Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.